Mila mu ya mila, mi mu milas ya cozzagna o de ya fila, ve felo ute biberò ute bipila, felo mono, na mu milas ya mila.

Miton biarde, miton mirazde, miton agizede, utenaton fotografizete. Malaloia di la vi, mihe tutto, mihe kino.

Non se paralia di carivali meistero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti. Che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero na po'.

Mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o record. Talmerixi scato de birasi, atromito scalpasi,

separaria, i canivali meistero volia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I cane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero napo.

Ho degli affilla, ve se lo te biberò, te bipilla, se lo moro, la mumilla sia milla.

Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bifilla, se lo moro, namo migliaia, migliaia.